gente, c'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia deserta che si riempirà tra poco e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica sempre. C'è un pallone che vola, un bambino che grida.

amore, tu resti qui e parlami se vuoi del sole che non c'è. E guardami negli occhi, non dire niente, partiremo insieme in un'altra città.